0: Astieniti da una cattiva condotta sessuale. È un precetto che esclude i rapporti intimi prematrimoniali? Refrain from bad sexual behavior. Is this a teaching that do not include
1: No. When you love somebody and you married inside already.
0: No, quando ami qualcuno sei sposato con questa persona dentro di te.
1: Marriage doesn't depend on that piece of paper.
0: Il matrimonio non dipende da un pezzo di carta.
1: Refrain from sexual misconduct means you have one partner only. It's good for you.
0: Astenersi da una cattiva condotta sessuale significa avere un solo compagno e questo è un bene per te.
1: A sexual activity should be a joy to both, should be enhancing your marriage and your loving relationship.
0: L'attività sessuale dovrebbe essere una gioia per entrambi i partner, dovrebbe migliorare, aumentare la comprensione e migliorare il matrimonio.
1: And if we fool around, that means we abuse this sexual gift and it will have a very unpleasant consequence on us physically, emotionally and spiritually.
0: E se invece abbiamo una condotta diversa, questo significa che abusiamo di noi stessi e quindi i risultati saranno cattivi sia sul punto di vista fisico che emotivo e che sentimentale.
1: When you love somebody and have physical contact, it's different than when you just use the temple of God for pure physical experiment.
0: Quando ami qualcuno e hai un rapporto con questa persona è diverso da quando usi il tempio di Dio soltanto per degli esperimenti.
1: In other words, making love, not having sex. It's different.
0: In altre parole, fate l'amore, non fate sesso.
1: All right.
0: Va bene.
2: Che cos'è la vita? What is life?
1: Life? I don't know.
0: Non lo so.
1: Such a question, huh?
0: Una domanda pesante, eh?
1: Well, I can only tell you that true life is not contained in this physical body alone. True life is eternal, continuing all the time from one station to the next, from one state of being to another.
0: Posso solo dire che la vita vera non è contenuta soltanto in questo corpo, la vita vera è eterna e va da un passaggio ad un altro passaggio.
1: If that's what your question means.
0: Se questo è quello che volevi chiedere.
1: In order to know this true life, we must be enlightened.
0: Per conoscere questa vera vita dobbiamo essere illuminati.
1: Otherwise we will be attached to this physical existence alone and we think that after we die we have nothing else and no other life exists.
0: Altrimenti saremmo legati soltanto a questa vita e quando moriamo non avremo nient'altro. Lei ha detto che possiamo toccare Dio, possiamo pure guardarlo, sentirlo. Vorrei sapere se lei ha avuto questa esperienza o che ha significato.
3: You said that we can touch God, that we can look at God or hear God.
4: Yes.
3: I would like to know if you have had a experience like this.
1: Of course.
3: And what has this meant for you?
1: If I have not had this experience, how would I be able to give you the same experience?
0: Naturalmente ho avuto questa esperienza. Se non l'avessi avuta, non potrei parlarvene, non potrei trasmetterla a voi.
1: If I don't understand English, how would I tell you that I'll teach you English?
0: Se non capissi l'inglese, come potrei insegnarvelo?
1: Everything I tell you is personal experience.
0: Tutto quello che io vi dico è esperienza personale.
1: As well as the experience of thousands and thousands and thousands of other brothers and sisters around the world who have shared this so-called method.
0: E proprio come l'esperienza di migliaia e migliaia di altri fratelli e sorelle in tutto il mondo che hanno partecipato, che hanno condiviso questo metodo.
1: What does it mean to me? You must know the answer.
0: Che cosa significa per me? Beh, lei conosce la risposta, deve conoscerla.
1: What does it mean to be able to know God, to talk to God? What does that mean? How can that mean anything else?
0: Che cosa significa essere in grado di conoscere Dio, di parlare con Dio? Beh, che cosa può significare oltre questo?
1: It's a supreme joy.
0: È una gioia suprema.
1: You can't explain this.
0: Non puoi spiegarlo a parole.
1: You can only experience it.
0: Lo puoi solo sperimentarlo.
1: But I also still suffer a lot.
0: Ma anche significa soffrire molto.
1: Because people in the world still suffer.
0: Perché le persone qui su questo mondo soffrono.
1: And that is the only thing that dampens my spirit and my happiness.
0: E questa è la sola cosa che crea un ostacolo al mio spirito, alla mia felicità.
1: Otherwise, after knowing God, you don't want anything else. You're satisfied even if you don't have anything to eat or you don't have anything to wear. Even if the whole world forsakes you, you don't care.
0: Altrimenti, dopo aver conosciuto Dio, tu non desideri più nient'altro, non ti importa di mangiare o di avere null'altro, anche se l'intero mondo dovesse dimenticarsi di te, non ti importerebbe. In che cosa si differenzia questa meditazione dalla meditazione buddista?
3: What is the difference between your kind of meditation and Buddhist meditation?
1: The real, true, original Buddhist meditation from Lord Buddha is like my kind.
0: La vera, originaria meditazione buddista che deriva dal Signore Buddha è la mia meditazione, il mio genere di meditazione.
1: And nowadays there are so many varieties because of the lack of the original one, I'm not responsible.
0: E il fatto che oggi ci siano molte diverse varietà di meditazione per mancanza di quella originale non è mia responsabilità.
1: The same with the real Christian meditation in the old days.
0: Lo stesso dicasi per la vera meditazione cristiana dei tempi andati.
1: That's why Moses saw God as a flame, the bush, the flame of the bush, and heard God as the sound of many waters. This same experience, and more and more and more, we can have right now.
0: Proprio come Mosè riusciva a vedere Dio in un cespuglio di fuoco o ascoltare la parola di Dio nelle acque che correvano, ecco, questa è la vera meditazione. La Bibbia è l'unico libro sacro ispirato da Dio o ce ne sono altri? La morte e la resurrezione di Gesù Cristo ci garantiscono per grazia la vita eterna? L'amore di Dio ha già salvato tutti e a tutti sarà data la vita eterna? Grazie.
3: Is the Bible the only holy inspired book inspired by God, or there are other books? And death and resurrection of Jesus Christ guarantee us eternal life. The love of God has already saved everybody, and to everybody will be given eternal life. Thank you.
1: There are many other holy scriptures.
0: Ci sono molte altre scritture sacre.
1: If you take time to study them, they are exactly like the Bible.
0: Se lei si prende del tempo per studiarle, scoprirà che sono proprio come la Bibbia.
1: But you don't need to. You don't need to. The Bible is enough.
0: Ma lei non ha bisogno di studiarle, la Bibbia è già abbastanza.
1: If you want to, you can compare, of course.
0: Se vuole, può sempre fare un confronto, naturalmente.
1: That's the first. And the second question.
3: Does the death and resurrection of Jesus Christ guarantee us life, eternal life?
1: It does guarantee it for the people who followed him and who were baptized by him at the time the Lord was alive.
0: Lo garantiscono alle persone che seguono Gesù e che furono battezzate da lui nel periodo in cui lui era in vita.
1: That's why the Lord said that I am the light and the way of the world, as long as I am in the world. Every time the master passes away, someone else must take his place.
0: Ogni volta che un maestro muore, qualcuno deve prenderne il posto.
1: That's why Lord Jesus has promised to send the comforter after him.
0: Ecco perché Gesù ha promesso di inviare il consolatore dopo di lui.
1: And life after life we have many comforters.
0: E vita dopo vita abbiamo molti consolatori.
1: We have to look for them.
0: Dobbiamo cercarli.
1: We are lucky to find them.
0: E siamo fortunati se li troviamo.
1: Because they come from sometimes unexpected places.
0: perché alle volte vengono da posti che noi non ci aspettiamo.
1: We see them in some unexpected situations.
0: Li incontriamo in situazioni inaspettate.
1: Similarly, when Lord Jesus was alive, people did not recognize him.
0: Allo stesso modo, quando Gesù era in vita, la gente non lo ha riconosciuto.
1: They even tortured and crucified him, you see.
0: Vedi, lo hanno crocifisso e torturato.
1: Because they were waiting for the messenger.
0: Perché stavano aspettando un messaggero.
1: And they accused him of blasphemous sin, yes. So listen to your own wisdom, pray to God dearly for guidance.
0: So, quindi ascolta la tua saggezza e prega Dio per avere una guida.
1: Otherwise we might miss the chance again.
0: Altrimenti potremmo perderci l'opportunità di nuovo.
1: It's very easy to see God, and it's even easier to miss the chance to see God.
0: È molto facile vedere Dio ed è ancora più facile perdere l'opportunità di vederlo.
1: I speak from the depth of my heart. You feel it.
0: Parlo dal più profondo del mio cuore, lo sentite e sapete cosa fare.

0: È possibile che quel senso di vuoto dentro di noi, o quello che si prova quando si è depressi, sia in realtà uno stato mistico, una nostalgia dell'infinito? Is it possible that the sense, the feeling of emptiness inside us, or the feeling that we experience when we are depressed, is in reality a state, a mystic state, a nostalgia or something, a nostalgia of infinite?
1: No. It's different. The emptiness that we feel when we are depressed is depression. There's a lack of God, the lack of love that we feel within us.
0: No, il vuoto, il senso di depressione significa che siamo depressi e siamo depressi per mancanza di Dio e di amore all'interno di noi.
1: And the so-called emptiness we feel during the meditation, that is a transcendental kind of detachment from everything, even from this body, and we feel that we are one with everything. We don't have this physical burden of individuality or the body anymore.
0: Ma invece quel senso di vuoto che sentiamo quando meditiamo è una cosa trascendentale, è un distacco dal nostro stesso corpo fisico e noi sentiamo che non abbiamo bisogno più di questo corpo.
1: One feels very bad and sad and hopeless. The other one feels very joyful, happy and elated. It's completely different, like night and day.
0: E la persona con il vuoto da depressione si sente molto male, giù di morale, mentre l'altra si sente felice e ripiena di luce. Quindi c'è una differenza, come c'è esiste una differenza tra il giorno e la notte.
1: That's why we must take care to have proper guidance in meditation, or else we might mistake the illusion for the real thing.
0: Ecco perché dobbiamo avere una guida appropriata per la meditazione, altrimenti la possiamo scambiare per qualcosa che non è la vera meditazione.
1: Okay. What time we have to leave is theater?
0: A che ora dobbiamo andare via?
1: 10 o'clock? Okay.
0: Abbiamo tempo.
1: We still have some time, huh? All right.
0: Yes. Abbiamo ancora un po' di tempo.
1: Because we must have initiation after in here, right? Okay.
0: Perché dobbiamo avere l'iniziazione qui dopo queste domande.
1: So please get on with the questions.

0: Astieniti da una cattiva condotta sessuale. È un precetto che esclude i rapporti intimi prematrimoniali? Refrain from bad sexual behavior. Is this a teaching that do not include pre-matrimonial?
1: No, no. When you love somebody, and you married inside already.
0: No, quando ami qualcuno sei sposato con questa persona dentro di te.
1: Marriage doesn't depend on that piece of paper.
0: Il matrimonio non dipende da un pezzo di carta.
1: Refrain from sexual misconduct means you have one partner only. It's good for you.
0: Astenersi da una cattiva condotta sessuale significa avere un solo compagno, e questo è un bene per te.
1: A sexual activity should be a joy to both, should be enhancing your marriage and your loving relationship.
0: L'attività sessuale dovrebbe essere una gioia per entrambi i partner, dovrebbe migliorare, aumentare la comprensione e migliorare il matrimonio.
1: And if we fool around, that means we abuse this sexual gift and it will have a very unpleasant consequence on us physically, emotionally and spiritually.
0: E se invece abbiamo una condotta diversa, questo significa che abusiamo di noi stessi e quindi i risultati saranno cattivi sia sul punto di vista fisico che emotivo e che sentimentale.
1: When you love somebody and have physical contact, it's different than when you just use the temple of God for pure physical experiment.
0: Quando ami qualcuno e hai un rapporto con questa persona è diverso da quando usi il tempio di Dio soltanto per degli esperimenti.
1: In other words, you know, making love, not having sex. It's different.
0: In altre parole, fate l'amore, non fate sesso.
1: All right.
0: Va bene. Che cos'è la vita? What is life?
1: Life? I don't know.
0: Non lo so.
1: Such a question, huh?
0: Una domanda pesante, eh?
1: Well, I can only tell you that true life is not contained in this physical body alone. True life is eternal, continuing all the time from one station to the next, from one state of being to another.
0: Posso solo dire che la vita vera non è contenuta soltanto in questo corpo, la vita vera è eterna e va da un passaggio ad un altro passaggio.
1: If that's what your question means.
0: Se questo è quello che volevi chiedere.
1: In order to know this true life, we must be enlightened.
0: Per conoscere questa vera vita dobbiamo essere illuminati.
1: Otherwise we will be attached to this physical existence alone and we think that after we die we have nothing else and no other life exists.
0: Altrimenti saremmo legati soltanto a questa vita e quando moriamo non avremo nient'altro. Lei ha detto che possiamo toccare Dio, possiamo pure guardarlo, sentirlo. Vorrei sapere se lei ha avuto questa esperienza o che ha significato.
2: You said that we can touch God, that we can look at God or hear God.
1: Yes.
2: I would like to know if you have had an experience like this.
1: Of course.
2: And what has this meant for you?
1: If I have not had this experience, how would I be able to give you the same experience?
0: Naturalmente ho avuto questa esperienza. Se non l'avessi avuta, non potrei parlarvene, non potrei trasmetterla a voi.
1: If I don't understand English, how would I tell you that I'll teach you English?
0: Se non capissi l'inglese, come potrei insegnarvelo?
1: Everything I tell you is personal experience.
0: Tutto quello che io vi dico è esperienza personale.
1: As well as the experience of thousands and thousands and thousands of other brothers and sisters around the world who have shared this so-called method.
0: E proprio come l'esperienza di migliaia e migliaia di altri fratelli e sorelle in tutto il mondo che hanno partecipato, che hanno condiviso questo metodo.
1: What does it mean to me? You must know the answer.
0: Che cosa significa per me? Beh, lei conosce la risposta, deve conoscerla.
1: What does it mean to be able to know God, to talk to God? What does that mean? How can that mean anything else?
0: Che cosa significa essere in grado di conoscere Dio, di parlare con Dio? Beh, che cosa può significare oltre questo?
1: It's a supreme joy.
0: È una gioia suprema.
1: You can't explain this.
0: Non puoi spiegarlo a parole.
1: You can only experience it.
0: Lo puoi solo sperimentarlo.
1: But I also still suffer a lot.
0: Ma anche significa soffrire molto.
1: Because people in the world still suffer.
0: Perché le persone qui su questo mondo soffrono.
1: And that is the only thing that dampens my spirit and my happiness.
0: E questa è la sola cosa che crea un ostacolo al mio spirito, alla mia felicità.
1: Otherwise, after knowing God, you don't want anything else. You're satisfied even if you don't have anything to eat or you don't have anything to wear. Even if the whole world forsakes you, you don't care.
0: Altrimenti, dopo aver conosciuto Dio, tu non desideri più nient'altro, non ti importa di mangiare o di avere null'altro, anche se l'intero mondo dovesse dimenticarsi di te, non ti importerebbe. In che cosa si differenzia questa meditazione dalla meditazione buddista?
2: What is the difference between your kind of meditation and Buddhist meditation?
1: The real, true, original Buddhist meditation from Lord Buddha is like my kind.
0: La vera, originaria meditazione buddista che deriva dal Signore Buddha è la mia meditazione, il mio genere di meditazione.
1: And nowadays there are so many varieties because of the lack of the original one, I'm not responsible.
0: E il fatto che oggi ci siano molte diverse varietà di meditazione per mancanza di quella originale non è mia responsabilità.
1: The same with the real Christian meditation in the old days.
0: Lo stesso dicasi per la vera meditazione cristiana dei tempi andati.
1: That's why Moses saw God as a flame, the bush, the flame of the bush, and heard God as the sound of many waters. This same experience, and more and more and more, we can have right now.
0: Proprio come Mosè riusciva a vedere Dio in un cespuglio di fuoco o ascoltare la parola di Dio nelle acque che correvano, ecco, questa è la vera meditazione. La Bibbia è l'unico libro sacro ispirato da Dio o ce ne sono altri? La morte e la resurrezione di Gesù Cristo ci garantiscono per grazia la vita eterna? L'amore di Dio ha già salvato tutti e a tutti sarà data la vita eterna? Grazie.
2: Is the Bible the only holy inspired book inspired by God, or there are other books? And death and resurrection of Jesus Christ guarantee us eternal life. The love of God has already saved everybody, and to everybody will be given eternal life. Thank you.
1: There are many other holy scriptures.
0: Ci sono molte altre scritture sacre.
1: If you take time to study them, they are exactly like the Bible.
0: Se lei si prende del tempo per studiarle, scoprirà che sono proprio come la Bibbia.
1: But you don't need to. You don't need to. The Bible is enough.
0: Ma lei non ha bisogno di studiarle, la Bibbia è già abbastanza.
1: If you want to, you can compare, of course.
0: Se vuole, può sempre fare un confronto, naturalmente.
1: That's the first. And the second question.
2: Does the death and resurrection of Jesus Christ guarantee us life, eternal life?
1: It does guarantee it for the people who followed him and who were baptized by him at the time the Lord was alive.
0: Lo garantiscono alle persone che seguono Gesù e che furono battezzate da lui nel periodo in cui lui era in vita.
1: That's why the Lord said that I am the light and the way of the world, as long as I am in the world. Every time the master passes away, someone else must take his place.
0: Ogni volta che un maestro muore, qualcuno deve prenderne il posto.
1: That's why Lord Jesus has promised to send the comforter after him.
0: Ecco perché Gesù ha promesso di inviare il consolatore dopo di lui.
1: And life after life we have many comforters.
0: E vita dopo vita abbiamo molti consolatori.
1: We have to look for them.
0: Dobbiamo cercarli.
1: We are lucky to find them.
0: E siamo fortunati se li troviamo.
1: Because they come from sometimes unexpected places.
0: perché alle volte vengono da posti che noi non ci aspettiamo.
1: We see them in some unexpected situations.
0: Li incontriamo in situazioni inaspettate.
1: Similarly, when Lord Jesus was alive, people did not recognize him.
0: Allo stesso modo, quando Gesù era in vita, la gente non lo ha riconosciuto.
1: They even tortured and crucified him, you see.
0: Vedi, lo hanno crocifisso e torturato.
1: Because they were waiting for the messenger.
0: Perché stavano aspettando un messaggero.
1: And they accused him of blasphemous sin, yes. So listen to your own wisdom, pray to God dearly. For guidance.
0: So, quindi ascolta la tua saggezza e prega Dio per avere una guida.
1: Otherwise we might miss the chance again.
0: Altrimenti potremmo perderci l'opportunità di nuovo.
1: It's very easy to see God, and it's even easier to miss the chance to see God.
0: È molto facile vedere Dio ed è ancora più facile perdere l'opportunità di vederlo.
1: I speak from the depth of my heart. You feel it.
0: Parlo dal più profondo del mio cuore, lo sentite e sapete cosa fare.

0: È possibile che quel senso di vuoto dentro di noi, o quello che si prova quando si è depressi, sia in realtà uno stato mistico, una nostalgia dell'infinito?
1: Is it possible that the sense, the feeling of emptiness inside us, or the feeling that we experience when we are depressed, is in reality a state, a mystic state, a nostalgia or something, a nostalgia of infinite?
2: No. It's different. The emptiness that we feel when we are depressed is depression. There's a lack of God, a lack of love that we feel within us.
0: No, il vuoto, il senso di depressione significa che siamo depressi e siamo depressi per mancanza di Dio e di amore all'interno di noi.
2: And the so-called emptiness we feel during the meditation, that is a transcendental kind of detachment from everything, even from this body, and we feel that we are one with everything. We don't have this physical burden of individuality or the body anymore.
0: Ma invece quel senso di vuoto che sentiamo quando meditiamo è una cosa trascendentale, è un distacco dal nostro stesso corpo fisico e noi sentiamo che non abbiamo bisogno più di questo corpo.
2: One feels very bad and sad and hopeless. The other one feels very joyful, happy and elated. It's completely different, like night and day.
0: E la persona con il vuoto da depressione si sente molto male, giù di morale, mentre l'altra si sente felice e ripiena di luce. Quindi c'è una differenza, come c'è esiste una differenza tra il giorno e la notte.
2: That's why we must take care to have proper guidance in meditation, or else we might mistake the illusion for the real thing.
0: Ecco perché dobbiamo avere una guida appropriata per la meditazione, altrimenti la possiamo scambiare per qualcosa che non è la vera meditazione.
2: Okay. What time we have to leave is theater.
0: A che ora dobbiamo andare via?
2: 10 o'clock? Okay.
0: Abbiamo tempo.
2: We still have some time, huh? All right.
0: Yes. Abbiamo ancora un po' di tempo.
2: Because we must have initiation after in here, right?
0: Okay. Perché dobbiamo avere l'iniziazione qui dopo queste domande.
2: So please get on with the questions.

0: Astieniti da una cattiva condotta sessuale. È un precetto che esclude i rapporti intimi prematrimoniali? Refrain from bad sexual behavior. Is this a teaching that do not include
1: when you love somebody and you married inside already.
0: No, quando ami qualcuno sei sposato con questa persona dentro di te.
1: Marriage doesn't depend on that piece of paper.
0: Il matrimonio non dipende da un pezzo di carta.
1: Refrain from sexual misconduct means you have one partner only. It's good for you.
0: Astenersi da una cattiva condotta sessuale significa avere un solo compagno, e questo è un bene per te.
1: A sexual activity should be a joy to both, should be enhancing your marriage and your loving relationship.
0: L'attività sessuale dovrebbe essere una gioia per entrambi i partner, dovrebbe migliorare, aumentare la comprensione e migliorare il matrimonio.
1: And if we fool around, that means we abuse this sexual gift and it will have a very unpleasant consequence on us physically, emotionally and spiritually.
0: E se invece abbiamo una condotta diversa, questo significa che abusiamo di noi stessi e quindi i risultati saranno cattivi sia sul punto di vista fisico che emotivo e che sentimentale.
1: When you love somebody and have physical contact, it's different than when you just use the temple of God for pure physical experiment.
0: Quando ami qualcuno e hai un rapporto con questa persona è diverso da quando usi il tempio di Dio soltanto per degli esperimenti.
1: In other words, making love, not having sex. It's different.
0: In altre parole, fate l'amore, non fate sesso.
1: All right.
0: Va bene.
2: Che cos'è la vita? What is life?
1: Life? I don't know.
0: Non lo so.
1: Such a question, huh?
0: Una domanda pesante, eh?
1: Well, I can only tell you that true life is not contained in this physical body alone. True life is eternal, continuing all the time from one station to the next, from one state of being to another.
0: Posso solo dire che la vita vera non è contenuta soltanto in questo corpo, la vita vera è eterna e va da un passaggio ad un altro passaggio.
1: If that's what your question means.
0: Se questo è quello che volevi chiedere.
1: In order to know this true life, we must be enlightened.
0: Per conoscere questa vera vita dobbiamo essere illuminati.
1: Otherwise we will be attached to this physical existence alone and we think that after we die we have nothing else and no other life exists.
0: Altrimenti saremmo legati soltanto a questa vita e quando moriamo non avremo nient'altro. Lei ha detto che possiamo toccare Dio, possiamo pure guardarlo, sentirlo. Vorrei sapere se lei ha avuto questa esperienza o che ha significato.
3: You said that we can touch God, that we can look at God or hear God.
4: Yes.
3: I would like to know if you have had an experience like this.
1: Of course.
3: And what has this meant for you?
1: If I have not had this experience, how would I be able to give you the same experience?
0: Naturalmente ho avuto questa esperienza. Se non l'avessi avuta, non potrei parlarvene, non potrei trasmetterla a voi.
1: If I don't understand English, how would I tell you that I'll teach you English?
0: Se non capissi l'inglese, come potrei insegnarvelo?
1: Everything I tell you is personal experience.
0: Tutto quello che io vi dico è esperienza personale.
1: As well as the experience of thousands and thousands and thousands of other brothers and sisters around the world who have shared this so-called method.
0: E proprio come l'esperienza di migliaia e migliaia di altri fratelli e sorelle in tutto il mondo che hanno partecipato, che hanno condiviso questo metodo.
1: What does it mean to me? You must know the answer.
0: Che cosa significa per me? Beh, lei conosce la risposta, deve conoscerla.
1: What does it mean to be able to know God, to talk to God? What does that mean? How can that mean anything else?
0: Che cosa significa essere in grado di conoscere Dio, di parlare con Dio? Beh, che cosa può significare oltre questo?
1: It's a supreme joy.
0: È una gioia suprema.
1: You can't explain this.
0: Non puoi spiegarlo a parole.
1: You can only experience it.
0: Lo puoi solo sperimentarlo.
1: But I also still suffer a lot.
0: Ma anche significa soffrire molto.
1: Because the people in the world still suffer.
0: Perché le persone qui su questo mondo soffrono.
1: And that is the only thing that dampens my spirit and my happiness.
0: E questa è la sola cosa che crea un ostacolo al mio spirito, alla mia felicità.
1: Otherwise, after knowing God, you don't want anything else. You're satisfied even if you don't have anything to eat or you don't have anything to wear. Even if the whole world forsakes you, you don't care.
0: Altrimenti, dopo aver conosciuto Dio, tu non desideri più nient'altro, non ti importa di mangiare o di avere null'altro, anche se l'intero mondo dovesse dimenticarsi di te, non ti importerebbe. In che cosa si differenzia questa meditazione dalla meditazione buddista?
3: What is the difference between your kind of meditation and Buddhist meditation?
1: The real, true, original Buddhist meditation from Lord Buddha is like my kind.
0: La vera, originaria meditazione buddista che deriva dal Signore Buddha è la mia meditazione, il mio genere di meditazione.
1: And nowadays there are so many varieties because of the lack of the original one, I'm not responsible.
0: E il fatto che oggi ci siano molte diverse varietà di meditazione per mancanza di quella originale non è mia responsabilità.
1: The same with the real Christian meditation in the old days.
0: Lo stesso dicasi per la vera meditazione cristiana dei tempi andati.
1: That's why Moses saw God as a flame, the bush, the flame of the bush, and heard God as the sound of many waters. This same experience, and more and more and more, we can have right now.
0: Proprio come Mosè riusciva a vedere Dio in un cespuglio di fuoco o ascoltare la parola di Dio nelle acque che correvano, ecco, questa è la vera meditazione. La Bibbia è l'unico libro sacro ispirato da Dio o ce ne sono altri? La morte e la resurrezione di Gesù Cristo ci garantiscono per grazia la vita eterna? L'amore di Dio ha già salvato tutti e a tutti sarà data la vita eterna? Grazie.
3: Is the Bible the only holy inspired book inspired by God, or there are other books? And death and resurrection of Jesus Christ guarantee us eternal life. The love of God has already saved everybody, and to everybody will be given eternal life. Thank you.
1: There are many other holy scriptures.
0: Ci sono molte altre scritture sacre.
1: If you take time to study them, they are exactly like the Bible.
0: Se lei si prende del tempo per studiarle, scoprirà che sono proprio come la Bibbia.
1: But you don't need to. You don't need to. The Bible is enough.
0: Ma lei non ha bisogno di studiarle, la Bibbia è già abbastanza.
1: If you want to, you can compare, of course.
0: Se vuole, può sempre fare un confronto, naturalmente.
1: That's the first. And the second question.
3: Does the death and resurrection of Jesus Christ guarantee us life, eternal life?
1: It does guarantee it for the people who followed him and who were baptized by him at the time the Lord was alive.
0: Lo garantiscono alle persone che seguono Gesù e che furono battezzate da lui nel periodo in cui lui era in vita.
1: That's why the Lord said that I am the light and the way of the world, as long as I am in the world. Every time the master passes away, someone else must take his place.
0: Ogni volta che un maestro muore, qualcuno deve prenderne il posto.
1: That's why Lord Jesus has promised to send the comforter after him.
0: Ecco perché Gesù ha promesso di inviare il consolatore dopo di lui.
1: And life after life we have many comforters.
0: E vita dopo vita abbiamo molti consolatori.
1: We have to look for them.
0: Dobbiamo cercarli.
1: We are lucky to find them.
0: E siamo fortunati se li troviamo.
1: Because they come from sometimes unexpected places.
0: Perché alle volte vengono da posti che noi non ci aspettiamo.
1: We see them in some unexpected situations.
0: Li incontriamo in situazioni inaspettate.
1: Similarly, when Lord Jesus was alive, people did not recognize him.
0: Allo stesso modo, quando Gesù era in vita, la gente non lo ha riconosciuto.
1: They even tortured and crucified him, you see.
0: Vedi, lo hanno crocifisso e torturato.
1: Because they were waiting for the messenger.
0: Perché stavano aspettando un messaggero.
1: And they accused him of blasphemous sin, yes. So listen to your own wisdom, pray to God dearly for guidance.
0: So, quindi ascolta la tua saggezza e prega Dio per avere una guida.
1: Otherwise we might miss the chance again.
0: Altrimenti potremmo perderci l'opportunità di nuovo.
1: It's very easy to see God, and it's even easier to miss the chance to see God.
0: È molto facile vedere Dio ed è ancora più facile perdere l'opportunità di vederlo.
1: I speak from the depth of my heart. You feel it.
0: Parlo
1: you know what to do.
0: Parlo dal più profondo del mio cuore, lo sentite e sapete cosa fare.

0: È possibile che quel senso di vuoto dentro di noi, o quello che si prova quando si è depressi, sia in realtà uno stato mistico, una nostalgia dell'infinito? Is it possible that the sense, the feeling of emptiness inside us, or the feeling that we experience when we are depressed, is in reality a state, a mystic state, a nostalgia or something, a nostalgia of infinite?
1: No. It's different. The emptiness that we feel when we are depressed is depression. There's a lack of God, a lack of love that we feel within us.
0: No, il vuoto, il senso di depressione significa che siamo depressi e siamo depressi per mancanza di Dio e di amore all'interno di noi.
1: And the so-called emptiness we feel during the meditation, that is a transcendental kind of detachment from everything, even from this body, and we feel that we are one with everything. We don't have this physical burden of individuality or the body anymore.
0: Ma invece quel senso di vuoto che sentiamo quando meditiamo è una cosa trascendentale, è un distacco dal nostro stesso corpo fisico e noi sentiamo che non abbiamo bisogno più di questo corpo.
1: One feels very bad and sad and hopeless. The other one feels very joyful, happy and elated. It's completely different, like night and day.
0: E la persona con il vuoto da depressione si sente molto male, giù di morale, mentre l'altra si sente felice e ripiena di luce. Quindi c'è una differenza, come c'è esiste una differenza tra il giorno e la notte.
1: That's why we must take care to have proper guidance in meditation, or else we might mistake the illusion for the real thing.
0: Ecco perché dobbiamo avere una guida appropriata per la meditazione, altrimenti la possiamo scambiare per qualcosa che non è la vera meditazione.
1: Okay. What time we have to leave is theater?
0: A che ora dobbiamo andare via?
1: 10 o'clock? Okay.
0: Abbiamo tempo.
1: We still have some time, huh? All right.
0: Yes. Abbiamo ancora un po' di tempo.
1: Because we must have initiation after in here, right? Okay.
0: Perché dobbiamo avere l'iniziazione qui dopo queste domande.
1: So please get on with the questions.

0: Astieniti da una cattiva condotta sessuale. È un precetto che esclude i rapporti intimi prematrimoniali? Refrain from bad sexual behavior. Is this a teaching that do not include pre-matrimonial?
1: When you love somebody and you married inside already.
0: No, quando ami qualcuno sei sposato con questa persona dentro di te.
1: Marriage doesn't depend on that piece of paper.
0: Il matrimonio non dipende da un pezzo di carta.
1: Refrain from sexual misconduct means you have one partner only. It's good for you.
0: Astenersi da una cattiva condotta sessuale significa avere un solo compagno, e questo è un bene per te.
1: A sexual activity should be a joy to both, should be enhancing your marriage and your loving relationship.
0: L'attività sessuale dovrebbe essere una gioia per entrambi i partner, dovrebbe migliorare, aumentare la comprensione e migliorare il matrimonio.
1: And if we fool around, that means we abuse this sexual gift and it will have a very unpleasant consequence on us physically, emotionally and spiritually.
0: E se invece abbiamo una condotta diversa, questo significa che abusiamo di noi stessi e quindi i risultati saranno cattivi sia sul punto di vista fisico che emotivo e che sentimentale.
1: When you love somebody and have physical contact, it's different than when you just use the temple of God for pure physical experiment.
0: Quando ami qualcuno e hai un rapporto con questa persona è diverso da quando usi il tempio di Dio soltanto per degli esperimenti.
1: In other words, you know, making love, not having sex. It's different.
0: In altre parole, fate l'amore, non fate sesso.
1: All right.
0: Va bene.
2: Che cos'è la vita? What is life?
1: Life? I don't know.
0: Non lo so.
1: Such a question, huh?
0: Una domanda pesante, eh?
1: Well, I can only tell you that true life is not contained in this physical body alone. True life is eternal, continuing all the time, from one station to the next, from one state of being to another.
0: Posso solo dire che la vita vera non è contenuta soltanto in questo corpo, la vita vera è eterna e va da un passaggio ad un altro passaggio.
1: If that's what your question means.
0: Se questo è quello che volevi chiedere.
1: In order to know this true life, we must be enlightened.
0: Per conoscere questa vera vita dobbiamo essere illuminati.
1: Otherwise we will be attached to this physical existence alone and we think that after we die we have nothing else and no other life exists.
0: Altrimenti saremmo legati soltanto a questa vita e quando moriamo non avremo nient'altro. Lei ha detto che possiamo toccare Dio, possiamo pure guardarlo, sentirlo. Vorrei sapere se lei ha avuto questa esperienza o che ha significato.
3: You said that we can touch God, that we can look at God or hear God.
4: Yes.
3: I would like to know if you have had an experience like this.
1: Of course.
3: And what has this meant for you?
1: If I have not had this experience, how would I be able to give you the same experience?
0: Naturalmente ho avuto questa esperienza. Se non l'avessi avuta, non potrei parlarvene, non potrei trasmetterla a voi.
1: If I don't understand English, how would I tell you that I'll teach you English?
0: Se non capissi l'inglese, come potrei insegnarvelo?
1: Everything I tell you is personal experience.
0: Tutto quello che io vi dico è esperienza personale.
1: As well as the experience of thousands and thousands and thousands of other brothers and sisters around the world who have shared this so-called method.
0: E proprio come l'esperienza di migliaia e migliaia di altri fratelli e sorelle in tutto il mondo che hanno partecipato, che hanno condiviso questo metodo.
1: What does it mean to me? You must know the answer.
0: Che cosa significa per me? Beh, lei conosce la risposta, deve conoscerla.
1: What does it mean to be able to know God, to talk to God? What does that mean? How can that mean anything else?
0: Che cosa significa essere in grado di conoscere Dio, di parlare con Dio? Beh, che cosa può significare oltre questo?
1: It's a supreme joy.
0: È una gioia suprema.
1: You can't explain this.
0: Non puoi spiegarlo a parole.
1: You can only experience it.
0: Lo puoi solo sperimentarlo.
1: But I also still suffer a lot.
0: Ma anche significa soffrire molto.
1: Because people in the world still suffer.
0: Perché le persone qui su questo mondo soffrono.
1: And that is the only thing that dampens my spirit and my happiness.
0: E questa è la sola cosa che crea un ostacolo al mio spirito, alla mia felicità.
1: Otherwise, after knowing God, you don't want anything else. You're satisfied even if you don't have anything to eat or you don't have anything to wear. Even if the whole world forsakes you, you don't care.
0: Altrimenti, dopo aver conosciuto Dio, tu non desideri più nient'altro, non ti importa di mangiare o di avere null'altro, anche se l'intero mondo dovesse dimenticarsi di te, non ti importerebbe. In che cosa si differenzia questa meditazione dalla meditazione buddista?
3: What is the difference between your kind of meditation and Buddhist meditation?
1: The real, true, original Buddhist meditation from Lord Buddha is like my kind.
0: La vera, originaria meditazione buddista che deriva dal Signore Buddha è la mia meditazione, il mio genere di meditazione.
1: And nowadays there are so many varieties because of the lack of the original one, I'm not responsible.
0: E il fatto che oggi ci siano molte diverse varietà di meditazione per mancanza di quella originale non è mia responsabilità.
1: The same with the real Christian meditation in the old days.
0: Lo stesso dicasi per la vera meditazione cristiana dei tempi andati.
1: That's why Moses saw God as a flame, the bush, the flame of the bush, and heard God as the sound of many waters. This same experience, and more and more and more, we can have right now.
0: Proprio come Mosè riusciva a vedere Dio in un cespuglio di fuoco o ascoltare la parola di Dio nelle acque che correvano, ecco, questa è la vera meditazione. La Bibbia è l'unico libro sacro ispirato da Dio o ce ne sono altri? La morte e la resurrezione di Gesù Cristo ci garantiscono per grazia la vita eterna? L'amore di Dio ha già salvato tutti e a tutti sarà data la vita eterna? Grazie.
3: Is the Bible the only holy inspired book inspired by God, or there are other books? And death and resurrection of Jesus Christ guarantee us eternal life. The love of God has already saved everybody, and to everybody will be given eternal life. Thank you.
1: There are many other holy scriptures.
0: Ci sono molte altre scritture sacre.
1: If you take time to study them, they are exactly like the Bible.
0: Se lei si prende del tempo per studiarle, scoprirà che sono proprio come la Bibbia.
1: But you don't need to. You don't need to. The Bible is enough.
0: Ma lei non ha bisogno di studiarle, la Bibbia è già abbastanza.
1: If you want to, you can compare, of course.
0: Se vuole, può sempre fare un confronto, naturalmente.
1: That's the first. And the second question.
3: Does the death and resurrection of Jesus Christ guarantee us life, eternal life?
1: It does guarantee it for the people who followed him and who were baptized by him at the time the Lord was alive.
0: Lo garantiscono alle persone che seguono Gesù e che furono battezzate da lui nel periodo in cui lui era in vita.
1: That's why the Lord said that I am the light and the way of the world, as long as I am in the world. Every time the master passes away, someone else must take his place.
0: Ogni volta che un maestro muore, qualcuno deve prenderne il posto.
1: That's why Lord Jesus has promised to send the comforter after him.
0: Ecco perché Gesù ha promesso di inviare il consolatore dopo di lui.
1: And life after life we have many comforters.
0: E vita dopo vita abbiamo molti consolatori.
1: We have to look for them.
0: Dobbiamo cercarli.
1: We are lucky to find them.
0: E siamo fortunati se li troviamo.
1: Because they come from sometimes unexpected places.
0: Perché alle volte vengono da posti che noi non ci aspettiamo.
1: We see them in some unexpected situations.
0: Li incontriamo in situazioni inaspettate.
1: Similarly, when Lord Jesus was alive, people did not recognize him.
0: Allo stesso modo, quando Gesù era in vita, la gente non lo ha riconosciuto.
1: They even tortured and crucified him, you see.
0: Vedi, lo hanno crocifisso e torturato.
1: Because they were waiting for the messenger.
0: Perché stavano aspettando un messaggero.
1: And they accused him of blasphemous sin, yes. So listen to your own wisdom, pray to God dearly. For guidance.
0: So, quindi ascolta la tua saggezza e prega Dio per avere una guida.
1: Otherwise we might miss the chance again.
0: Altrimenti potremmo perderci l'opportunità di nuovo.
1: It's very easy to see God, and it's even easier to miss the chance to see God.
0: È molto facile vedere Dio ed è ancora più facile perdere l'opportunità di vederlo.
1: I speak from the depth of my heart. You feel it.
0: Parlo dal più profondo del mio cuore, lo sentite e sapete cosa fare.

0: È possibile che quel senso di vuoto dentro di noi, o quello che si prova quando si è depressi, sia in realtà uno stato mistico, una nostalgia dell'infinito? Is it possible that the sense, the feeling of emptiness inside us, or the feeling that we experience when we are depressed, is in reality a state, a mystic state, a nostalgia or something, a nostalgia of infinite?
1: No. It's different. The emptiness that we feel when we are depressed is depression. There's a lack of God, the lack of love that we feel within us.
0: No, il vuoto, il senso di depressione significa che siamo depressi e siamo depressi per mancanza di Dio e di amore all'interno di noi.
1: And the so-called emptiness we feel during the meditation, that is a transcendental kind of detachment from everything, even from this body, and we feel that we are one with everything. We don't have this physical burden of individuality or the body anymore.
0: Ma invece quel senso di vuoto che sentiamo quando meditiamo è una cosa trascendentale, è un distacco dal nostro stesso corpo fisico e noi sentiamo che non abbiamo bisogno più di questo corpo.
1: One feels very bad and sad and hopeless. The other one feels very joyful, happy and elated. It's completely different, like night and day.
0: E la persona con il vuoto da depressione si sente molto male, giù di morale, mentre l'altra si sente felice e ripiena di luce. Quindi c'è una differenza, come c'è esiste una differenza tra il giorno e la notte.
1: That's why we must take care to have proper guidance in meditation, or else we might mistake the illusion for the real thing.
0: Ecco perché dobbiamo avere una guida appropriata per la meditazione, altrimenti la possiamo scambiare per qualcosa che non è la vera meditazione.
1: Okay. What time we have to leave is theater?
0: A che ora dobbiamo andare via?
1: 10 o'clock? Okay.
0: Abbiamo tempo.
1: We still have some time, huh? All right.
0: Yes. Abbiamo ancora un po' di tempo.
1: Because we must have initiation after in here, right? Okay.
0: Perché dobbiamo avere l'iniziazione qui dopo queste domande.
1: So please get on with the questions.

0: Sorry, sensitive images. But in reality, it's absolutely heartbreaking.
1: Cosa accade all'ego dopo l'illuminazione e che rapporto c'è tra la meditazione e l'illuminazione?
2: What happens to the ego after the enlightenment and what is the relationship between meditation and enlightenment?
3: The ego will be less and less with the higher and higher level of enlightenment. And the meditation is to reinforce the enlightenment and to rise higher and higher in consciousness.
1: Il livello di ego diminuisce mano a mano che aumenta il livello di illuminazione e quindi l'illuminazione aumenta anche la nostra consapevolezza. In che consiste il metodo di meditazione? Perché è necessario essere vegan? Dio non ci ha dato i denti, gli organi per digerire la carne e per cacciare? Solo dobbiamo chiedere grazie per tutto ciò che Dio ci ha dato per poter sopravvivere in ogni situazione.
2: What consists the method of meditation and why it is necessary to be vegan? God has given us teeth and other organs to digest meat and has given us the possibility of hunting. So we have to say thank you to God for everything that he has given us in order to survive in each situation.
3: In what situation?
2: In every situation.
3: Oh, yes, God has given us everything else already. And he say he created animals to befriend us and we may rule over them. He did not say we may eat them.
1: Sì, se Dio non ci avesse dato il mondo vegetale, allora dovremmo mangiare la carne, ma Lui ci ha dato il mondo vegetale e ci ha dato gli animali perché noi fossimo amici degli animali, non perché li mangiassimo.
3: You read the New Testament again.
1: Rileggiti
3: first page.
1: Il Nuovo Testamento, prima pagina.
3: God say that I created all kinds of fruits in the garden, all kinds of vegetables in the field, which are pleasant to the eyes and tasty to the palate. These shall be your food.
1: Dio dice, io ho creato ogni cosa, ogni frutto in questo giardino e ogni frutto nella terra perché siano una gioia per i tuoi occhi e perché siano buoni al tuo palato. Questi tu devi mangiare.
3: God also said that he created all kinds of beings and all kinds of food for each kind of being.
1: Dio anche dice che lui ha creato ogni genere di esseri e generi diversi di cibo per questi esseri.
3: The Bible also said that be you not among wine drinkers and meat eaters.
1: La Bibbia dice anche di non essere un bevitore selvaggio e un mangiatore di carne.
3: The Bible also said that eat you not the food that makes your brothers stumble and fall.
1: E la Bibbia dice non mangiare il cibo che ha fatto inciampare e cadere il tuo fratello.
3: The Bible also said that God was angry with the people at that time and he said that who told you to kill all these she bullock and he sheep to make offerings to me? Your hands are full of blood. Wash yourself and repent your sins so that I will forgive you. Otherwise, I will turn my head away when you pray because your hand is full of innocent blood.
1: La Bibbia anche dice che Dio era molto arrabbiato con gli esseri umani in quel periodo perché facevano sacrifici di animali e ha detto, chi vi ha detto di sacrificarmi questi animali? Le vostre mani sono sporche di sangue, lavatevi e pentitevi così che io possa perdonarvi.
3: The Bible says many more things, but you know better, so I stop here.
1: La Bibbia dice molte altre cose, ma voi lo sapete meglio di me e io allora mi fermo qua. Perché dopo l'iniziazione non è più possibile praticare la meditazione basata sul respiro?
2: Why after initiation is it no longer possible to practice meditation based on breathing?
3: Because the breathing is not God himself.
1: Perché la respirazione non è Dio.
3: It is a little part of God's gift for the function of the body. But if you want to know God, you don't have to rely on any physical instrument whatsoever, because God is God.
1: È parte di un dono di Dio per il benessere del corpo, la respirazione, ma non è Dio, e quindi se vogliamo conoscere Dio non dobbiamo basarci sul corpo, perché Dio è Dio.
3: Just be quiet the way I told you, and then he appears.
1: Basta soltanto essere tranquilli in silenzio nel modo in cui io vi ho detto e Dio appare.
3: God should be present all the time, whether you're breathing or not breathing.
1: Dio dovrebbe essere presente in ogni momento, sia che stiamo respirando o meno.
3: So we cannot rely on ephemeral things to find God.
1: Quindi non possiamo basarci su queste cose per trovare Dio.
3: Okay.
1: Va bene. Il regno vegetale a quale livello di coscienza si trova? Parto dal presupposto che io sono natura così come lo è una pianta. C'è una posizione fisica per proporsi a Dio? The vegetal kingdom. At which level is this kingdom? At which level of conscience?
3: Uh-huh. They also have... Is that finished?
2: No.
3: This
2: person starts from the idea that he is part of nature, like a plant.
3: He is a plant himself?
2: No, that he is part of nature.
3: Part of, also, yes.
2: And he also wants to know if there is a physical position to propose ourselves to God.
3: Physical position?
2: Physical.
3: No, no need.
1: No, non ce n'è bisogno, non esiste una posizione fisica.
3: We and God are both not physical.
1: Noi e Dio siamo entrambi esseri non fisici.
3: So there's no need to kneel, to stand on one leg or one hand or whatever, you know, just be normal. I'll show you.
1: Quindi non c'è bisogno di inginocchiarsi, di stare seduti in piedi o di incrociare una gamba. Non ce n'è bisogno, io ve lo mostrerò.
3: But most of the people, when they meditate, they like to sit cross-legged. Because like that is more balanced, they don't fall asleep so fast.
1: Ma molte persone preferiscono quando meditano di sedersi a gambe incrociate, perché questo dà un equilibrio maggiore al corpo e quindi non impedisce loro di cadere.
3: And they like to sit on floor in case they fall, they don't fall very far.
1: E amano sedersi sul pavimento perché in caso cadano non la caduta non è da una superficie più alta.
3: But these are just tips, you know, like how to, but it's not the true meditation. The true meditation comes when you sleep, when you stand, when you eat, when you wash your dishes, anywhere. Actually, after a while, it's like that. It's natural. You be in presence of God 24 hours.
1: Ma questi sono soltanto dei suggerimenti, è un suggerimento per come fare, per come avvicinarsi, ma la vera meditazione avviene e arriva sia che noi stiamo dormendo, che siamo svegli, che stiamo mangiando, lavando i piatti. È una cosa che quando la si ha 24 ore al giorno.
3: You can see God while driving even.
1: Possiamo vedere Dio anche mentre guidiamo.
3: Yeah.
1: Sì.
3: What
1: the first
3: level?
1: Question.
3: The vegetable, huh?
1: Yes.
3: Uh-huh. Yes, the vegetables also have little consciousness, but it's very neutral.
1: Anche il regno vegetale ha una piccola parte di coscienza, ma molto neutrale.
3: They are not so heavy and full of fear like animals.
1: Non sono così pesanti e pieni di paure come gli animali.
3: In fact, sometimes after some meditation, you can even know what the plants want. They even invite you to eat them.
1: E alle volte dopo delle meditazioni, dopo una meditazione, possiamo anche riuscire a capire che cosa vogliono le piante. Molte di loro ci invitano a mangiarle.
3: But before we take anything from nature, of course, we ask permission from God and give thanks.
1: Ma prima che di prendere qualunque cosa dalla natura, noi dobbiamo chiedere il permesso a Dio e ringraziarlo.
3: The vegetable we can eat because suppose you cut a piece of flower here, it grows another tree tomorrow or next week.
1: E noi possiamo mangiare i vegetali perché tagliamo un fiore qui oggi, la pianta continua a crescere, ci saranno fiori la settimana prossima.
3: And you cut a piece of potato and you leave the other half, then you plant it, it will grow again.
1: E se tagliamo una patata a metà, noi possiamo mangiarne metà, piantare l'altra e da quell'altra metà cresce un'altra patata.
3: A vegetable continuous life.
1: I vegetali continuano a crescere, continuano la vita.
3: Yeah, if you cut the head of a pig, it won't grow another too.
1: Sorry, can you repeat it?
3: If you cut the head of a pig, it will not grow another two heads.
1: E se tagliamo invece la testa di un animale, non ne crescerà un'altra. Come si combattono i demoni? E per demoni intendo idee oscure che abbiamo nelle menti, che sono pensieri creati da uomini che non hanno la chiarezza dell'inizio di un'illuminazione fin dal primo momento di contatto. How do we fight demons? And by the word demon, I mean the dark ideas that we have in our minds and that are thought created by people who do not have clarity of initiation of an enlightenment since the very first moment of contact.
3: Of course, after enlightenment, or if you think you are enlightened, or even if you think you are not enlightened or you are truly not enlightened, it is better to be aware of the company that you keep so that you don't have a darker influence.
1: Se ritieni di essere una persona illuminata o ritieni di essere un non illuminato, in entrambi i casi è bene prestare attenzione alla compagnia che ti scegli, in modo tale da non essere influenzato.
3: And the people at the time of initiation, our people, we also teach them how to protect themselves.
1: Dopo, al momento dell'iniziazione, noi insegniamo alle persone a proteggersi.
3: That's why it takes some time, otherwise the enlightenment to see God is very fast, seconds.
1: Ecco perché ci vuole del tempo, altrimenti l'illuminazione, vedere Dio, è una cosa immediata, è molto veloce.
3: And after initiation we still continue to send you some information until you fully awaken yourself.
1: E dopo l'iniziazione noi continuiamo ad inviarti delle informazioni fino a che tu non sei completamente risvegliato.
3: And if you still have some questions and need answers, you still can find me, write to me or come see me, you know, when we organize some gatherings for questions and answers and things like that.
1: E se hai ancora bisogno di risposte o hai domande da fare, puoi sempre scrivermi o venire ad incontrarmi in un momento in cui facciamo questi incontri.
3: I also send my representatives all over the world, you know, every time, to answer your questions and to help you.
1: Io mando anche i miei rappresentanti in ogni parte del mondo per rispondere alle vostre domande e per aiutarvi.
3: All this free of charge.
1: E tutto questo lo faccio, è fatto gratis.
3: You never ever have to pay anything at all.
1: Non dovete mai e poi mai pagare mai niente.
3: Because I earn enough money to pay for all these expenses.
1: Perché io ho abbastanza denaro per pagare tutte queste spese.
3: We not bother you in any way. We don't even bother you for food or lodging or anything. We pay by ourselves, just so that you are comfortable and at ease to learn to be yourself.
1: Noi non vi facciamo problemi di spese di nessun genere, né di cibo né di altro genere, perché noi possiamo pagare per noi stessi. Lo facciamo perché voi possiate trovare più conforto ed essere più a vostro agio.
3: No more questions, sister?
1: Non ci sono più domande?
4: Yeah, there are a few, but we're short with time.
3: Oh, we are pressed for time. Good, okay.
1: Non abbiamo tempo.
4: Ah, grazie. Ringraziamo la maestra per il suo tempo, il suo amore e la sua saggezza.
3: Grazie. I understand that. Okay. I will see you in a short while.
1: E vi rivedrò presto, tra breve.
3: Yes. Then you will learn how to see God again.
1: E vi insegnerò come vedere Dio di nuovo.
3: So, welcome.
1: Quindi siate i benvenuti.

0: Sorry, sensitive images. But in reality, it's absolutely heartbreaking.
1: Cosa accade all'ego dopo l'illuminazione e che rapporto c'è tra la meditazione e l'illuminazione?
2: What happens to the ego after the enlightenment and what is the relationship between meditation and enlightenment?
3: The ego will be less and less with the higher and higher level of enlightenment. And the meditation is to reinforce the enlightenment and to rise higher and higher in consciousness.
1: Il livello di ego diminuisce mano a mano che aumenta il livello di illuminazione e quindi l'illuminazione aumenta anche la nostra consapevolezza. In che consiste il metodo di meditazione? Perché è necessario essere vegan? Dio non ci ha dato i denti, gli organi per digerire la carne e per cacciare? Solo dobbiamo chiedere grazie per tutto ciò che Dio ci ha dato per poter sopravvivere in ogni situazione.
2: E what consists the method of meditation and why it is necessary to be vegan? God has given us teeth and other organs to digest meat and has given us the possibility of hunting. So we have to say thank you to God for everything that he has given us in order to survive in each situation.
3: In what situation?
2: In every situation.
3: Oh, yes, God has given us everything else already. And he say he created animals to befriend us and we may rule over them. He did not say we may eat them.
1: Sì, se Dio non ci avesse dato il mondo vegetale, allora dovremmo mangiare la carne, ma Lui ci ha dato il mondo vegetale e ci ha dato gli animali perché noi fossimo amici degli animali, non perché li mangiassimo.
3: You read the New Testament again.
1: Rileggiti il Nuovo Testamento, prima pagina.
3: God say that I created all kinds of fruits in the garden, all kinds of vegetables in the field, which are pleasant to the eyes and tasty to the palate. These shall be your food.
1: Dio dice, io ho creato ogni cosa, ogni frutto in questo giardino e ogni frutto nella terra perché siano una gioia per i tuoi occhi e perché siano buoni al tuo palato. Questi tu devi mangiare.
3: God also said that he created all kinds of beings and all kinds of food for each kind of being.
1: Dio anche dice che lui ha creato ogni genere di esseri e generi diversi di cibo per questi esseri.
3: The Bible also said that be you not among wine drinkers and meat eaters.
1: La Bibbia dice anche di non essere un bevitore selvaggio e un mangiatore di carne.
3: The Bible also said that eat you not the food that makes your brothers stumble and fall.
1: E la Bibbia dice non mangiare il cibo che ha fatto inciampare e cadere il tuo fratello.
3: The Bible also said that God was angry with the people at that time and he said that who told you to kill all these she bullock and he sheep to make offerings to me? Your hands are full of blood. Wash yourself and repent your sins so that I will forgive you. Otherwise, I will turn my head away when you pray because your hand is full of innocent blood.
1: La Bibbia anche dice che Dio era molto arrabbiato con gli esseri umani in quel periodo perché facevano sacrifici di animali e ha detto, chi vi ha detto di sacrificarmi questi animali? Le vostre mani sono sporche di sangue, lavatevi e pentitevi così che io possa perdonarvi.
3: The Bible says many more things, but you know better, so I stop here.
1: La Bibbia dice molte altre cose, ma voi lo sapete meglio di me e io allora mi fermo qua. Perché dopo l'iniziazione non è più possibile praticare la meditazione basata sul respiro?
2: Why after initiation is it no longer possible to practice meditation based on breathing?
3: Because the breathing is not God himself.
1: Perché la respirazione non è Dio.
3: It is a little part of God's gift for the function of the body. But if you want to know God, you don't have to rely on any physical instrument whatsoever, because God is God.
1: È parte di un dono di Dio per il benessere del corpo, la respirazione, ma non è Dio, e quindi se vogliamo conoscere Dio non dobbiamo basarci sul corpo, perché Dio è Dio.
3: Just be quiet the way I told you and then he appears.
1: Basta soltanto essere tranquilli e in silenzio nel modo in cui io vi ho detto e Dio appare.
3: God should be present all the time, whether you're breathing or not breathing.
1: Dio dovrebbe essere presente in ogni momento, sia che stiamo respirando o meno.
3: So we cannot rely on ephemeral things to find God.
1: Quindi non possiamo basarci su queste cose per trovare Dio.
3: Okay.
1: Va bene. Il regno vegetale a quale livello di coscienza si trova? Parto dal presupposto che io sono natura così come lo è una pianta. C'è una posizione fisica per proporsi a Dio? The vegetal kingdom. At which level is this kingdom? At which level of conscience?
3: Uh-huh. They and also have... Well, is that finished?
2: No.
3: This
2: person starts from the idea that he is part of nature, like a plant.
3: He is a plant himself?
2: No, that he is part of nature.
3: Part of, also, yes.
2: And he also wants to know if there is a physical position to propose ourselves to God.
3: Physical position?
2: Physical.
3: No, no need.
1: No, non ce n'è bisogno, non esiste una posizione fisica.
3: We and God are both not physical.
1: Noi e Dio siamo entrambi esseri non fisici.
3: So there's no need to kneel, to stand on one leg or one hand or whatever, you know, just be normal. I'll show you.
1: Quindi non c'è bisogno di inginocchiarsi, di stare seduti in piedi o di incrociare una gamba, non ce n'è bisogno, io ve lo mostrerò.
3: But most of the people when they meditate they like to sit cross-legged because like that is more balanced, they don't fall asleep so fast.
1: Ma molte persone preferiscono quando meditano di sedersi a gambe incrociate perché questo dà un equilibrio maggiore al corpo e quindi non impedisce loro di cadere.
3: And they like to sit on floor in case they fall, they don't fall very far.
1: E amano sedersi sul pavimento perché in caso cadano non la caduta non è da una superficie più alta.
3: But these are just tips, you know, like how to. But it's not the true meditation. The true meditation comes when you sleep, when you stand, when you eat, when you wash your dishes, anywhere. Actually, after a while, it's like that. It's natural. You'll be in presence of God 24 hours.
1: Ma questi sono soltanto dei suggerimenti, è un suggerimento per come fare, per come avvicinarsi, ma la vera meditazione avviene e arriva sia che noi stiamo dormendo, che siamo svegli, che stiamo mangiando, lavando i piatti. È una cosa che quando la si ha 24 ore al giorno.
3: You can see God while driving even.
1: Possiamo vedere Dio anche mentre guidiamo.
3: Yeah.
1: Sì.
3: What
2: the first
3: level?
2: Question.
3: The vegetable, huh?
2: Yes.
3: Uh-huh. Yes, the vegetables also have little consciousness, but it's very neutral.
1: Anche il regno vegetale ha una piccola parte di coscienza, ma molto neutrale.
3: They are not so heavy and full of fear like animals.
1: Non sono così pesanti e pieni di paure come gli animali.
3: In fact, sometimes after some meditation, you can even know what the plants want. They even invite you to eat them.
1: E alle volte, dopo delle meditazioni, dopo una meditazione, possiamo anche riuscire a capire che cosa vogliono le piante. Molte di loro ci invitano a mangiarle.
3: But before we take anything from nature, of course, we ask permission from God and give thanks.
1: Ma prima che di prendere qualunque cosa dalla natura, noi dobbiamo chiedere il permesso a Dio e ringraziarlo.
3: The vegetable we can eat because suppose you cut a piece of flower here, it grows another three tomorrow or next week.
1: Noi possiamo mangiare i vegetali perché se tagliamo un fiore qui oggi, la pianta continua a crescere, ci saranno fiori la settimana prossima.
3: And you cut a piece of potato and you leave the other half and you plant it, it will grow again.
1: E se tagliamo una patata a metà, noi possiamo mangiarne metà, piantare l'altra e da quell'altra metà cresce un'altra patata.
3: A vegetable continuous life.
1: I vegetali continuano a crescere, continuano la vita.
3: Yeah, if you cut the head of a pig, it won't grow another too.
1: Sorry, can you repeat
3: if,
1: it? Because
3: if you cut the head of a pig, it will not grow another two heads.
1: E se tagliamo invece la testa di un animale, non ne crescerà un'altra. Come si combattono i demoni? E per demoni intendo idee oscure che abbiamo nelle menti, che sono pensieri creati da uomini che non hanno la chiarezza dell'inizio di un'illuminazione fin dal primo momento di contatto. How do we fight demons? And by the word demon, I mean the dark ideas that we have in our minds and that are thought created by people who do not have clarity of initiation of an enlightenment since the very first moment of contact.
3: Of course, after enlightenment, or if you think you are enlightened, or even if you think you are not enlightened, or you are truly not enlightened, it is better to be aware of the company that you keep so that you don't have a darker influence.
1: Se ritieni di essere una persona illuminata o ritieni di essere un non illuminato, in entrambi i casi è bene prestare attenzione alla compagnia che ti scegli, in modo tale da non essere influenzato.
3: And the people at the time of initiation, our people, we also teach them how to protect themselves.
1: Dopo, al momento dell'iniziazione, noi insegniamo alle persone a proteggersi.
3: That's why it takes some time, otherwise the enlightenment to see God is very fast, seconds.
1: Ecco perché ci vuole del tempo, altrimenti l'illuminazione, vedere Dio, è una cosa immediata, è molto veloce.
3: And after initiation we still continue to send you some information until you fully awaken yourself.
1: E dopo l'iniziazione noi continuiamo ad inviarti delle informazioni fino a che tu non sei completamente risvegliato.
3: And if you still have some questions and need answers, you still can find me, write to me or come see me, you know, when we organize some gatherings for questions and answers and things like that.
1: E se hai ancora bisogno di risposte o hai domande da fare, puoi sempre scrivermi o venire ad incontrarmi in un momento in cui facciamo questi incontri.
3: I also send my representatives all over the world, you know, every time, to answer your questions and to help you.
1: Io mando anche i miei rappresentanti in ogni parte del mondo per rispondere alle vostre domande, per aiutarvi.
3: All this free of charge.
1: E tutto questo lo faccio, è fatto gratis.
3: You never ever have to pay anything at all.
1: Non dovete mai e poi mai pagare mai niente.
3: Because I earn enough money to pay for all these expenses.
1: Perché io ho abbastanza denaro per pagare tutte queste spese.
3: We will not bother you in any way. We don't even bother you for food or lodging or anything. We pay by ourselves just so that you are comfortable and at ease to learn to be yourself.
1: Noi non vi facciamo problemi di spese di nessun genere, né di cibo né di altro genere, perché noi possiamo pagare per noi stessi. Lo facciamo perché voi possiate trovare più conforto ed essere più a vostro agio.
3: No more questions, sister?
1: Non ci sono più domande?
4: Yeah, there are a few, but we're short with time.
3: Oh, we are pressed for time. Good, okay.
1: Non abbiamo tempo. Ah,
4: grazie. Ringraziamo la maestra per il suo tempo, il suo amore, la sua saggezza.
3: Grazie. I understand that. Okay. I will see you in a short while.
1: E vi rivedrò presto, tra breve.
3: Yes. Then you learn how to see God again.
1: E vi insegnerò come vedere Dio di nuovo.
3: So, welcome.
1: Quindi siate i benvenuti.